smorse dagli anni, e qui ormai era meglio, meglio, povera me, e come era da fare, e come era da fare, e chi mi dà la pasquale mo, povera me, povera me, compagna mia cara, e mo non tengo più nessuno, povera me, e chi mi dà la danno, poi zerpare, e chi mi dà la pasquale solo, la smorse dagli anni, ma era la compagna cara, cara, cara. Corda la mamma, chi il figlio, chi la busca al palmo. Povera me, sono la più povera, povera, povera. Come è da fare? Mi dico, madonna mia, e non mi potevo fare campare un po' altro. Come è da fare? Come è da fare? E non mi potevo fare morire prima a me. Carcar me dove stai? E tu mano, ma io a me. Sembra che ti una fossa vecchia, come la fame adesso sola sola, che quattro figli, come gliela fa, come gliela fa, povera me, povera me.

0: deciso che così non mi dai molto soddisfazione da vivere. Ho pensato che sono qui in questo mondo per fare una cosa e una cosa solo, da fare l'amore.
1: You're listening to WOBC FM 91.5, Oberlin College and Community.